gocce di strada prepotente. Provo a dormire, ma ancora niente. Non mi aspettavo questa comprensione capace di trasformarmi in parole. Adesso spengo la mente, sarà la notte ad uscirne perdente. Forse non basta la consapevolezza.